che senti fa trovare a te voglio finto camara smuoia non voglio stare mi scrive il tuo